se abuza, o ai o pata. E PC, non ho letto si cuse che sei eli, baba. Sei cusa lento, se sei eli, nota. Ehi, hey, uè!